se 5 mesi stat. E ora l'una luce è voltata di montare, non è il lo smacco, il lo sentivo il house ne pinacle. E ora c'è